0: Como ga ya voy a ura Imo ga
1: Ares venes se xara che che devet kango planeva Ares venes se xara che che devet kango planeva.